brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

balloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle tutti tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pinnacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chiave.

0: Federica. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne. Frate, per mia fede, sarà qualche cosa anche per me. Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
1: Sì, signore, e la sposa sono io.
0: Bene, consolo. Lo sposo?
2: Io, per servirlo.
0: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo. Basta che sia marito.
1: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io, vedete. Voglio che siamo amici, il vostro nome.
1: Zerfino.
0: E il tuo?
2: Masetto.
0: Oh, caro il mio masetto. Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione.
2: Liporello, cosa fai lì, birbone?
3: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
2: Presto va con costor, nel mio palazzo conduci il suo fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè. Vieni, presotti, cerca di divertir tutti. Mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto.
0: Hai capito?
2: Ho capito.
3: Andiamo, signore.
0: Cosa c'è?
3: La Zerlina senza me non può star. Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la Zerlina è in mandun cavalier. Va pur, fra poco il lameto verrà.
1: Ma non temere, che gli mani solio non cavaliere.
2: E per questo?
1: E per questo non c'era dove tornare.
2: E io cospetto,
0: là, finiam le dispute. Se subito senz'altro replicar non te ne vai, ma se

0: amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà, che sei il gran gonzo. Ascolta bene, quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla,
2: falle quattro carezze,
0: fingi la voce mia, poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte.
2: Ma signore,
0: non più repite.
2: Ma se poi mi conosce,
0: non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, e l'altro, ehi, giurizia.
3: Eccomi.
0: Vediamo che farà.
2: Che imbroglio.
3: Dunque

0: Quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più?
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

ma questa mano che bacio con trasporto e a cui ben lui sei morto. Purché la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre son

0: Ore,
1: vien qui, facciamo pace, prendi.
0: Cosa?
1: Quattro doppie.
0: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto. Ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne.
2: A forza di danari,
3: non parliam più di ciò.
0: Ti basta l'animo di far quel che io ti dico, purché lasciam le donne.
1: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Sai quelle per me son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
0: E avete cuore di ingannarle poi tutte?
2: È tutto amore. Chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante.
1: E donne poi che calcolar

0: Vedesti tu la cameriera di donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Caro il mio Leporello, ora io con lei potentar la mia sorte, ed ho pensato...

0: Che se andrò sera per aguzzarle meglio l'appetito di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito con gente di tal rango, gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più ragioni.
0: Finiscila, non soffro.

0: e tu insospetti tirare mi fa.
1: Ti scaccia i sospetti, i sospetti, i sospetti,
0: i dubbi, i sospetti.

0: tempo di salvare questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio. Meschino, cosa sento?
1: Amor consiglio, idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?

La povera infelice è di me innamorata, e per pietà deggio fingere amore, ch'io son per mia disgrazia uom di buon cuore.

Se quella vuol mareggiar, all'imminista donna mattina, buona decina deve evitar. All'imminista buona decina deve evitar. Se tu ragazza, quella ragazza, e quella per

0: questa? Senti, mia amica, andarti indietro.
1: Ma che ti ho fatto? Che vuoi lasciarmi? Niente affatto, quasi ammazzarmi.
0: Ma mi sei fatto?

0: Umano, potete ritenerla per voi.
1: Per me? Questi non son mali da donne triviali.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo,
1: pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste.

0: Orsù, spiccia di presto. Cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: E ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore.
1: Pur che non parli del commendatore. Siamo soli,
0: lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Via.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
0: Temerario Pintalguisa.
1: Il giuramento.
0: Non sono i giuramenti, taci, occhio.
1: Parlo più in un fiato, padron mio.
0: Così saremo amici. Oro di un poco.
1: Sai tu perché son qui?
0: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista.
1: Io lo devo saper per porla in lista.
0: Va là che sei il grand uom.
1: Sappi

0: Io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mama la vidi, le parlai, ma qual casino questa notte verrà. Zitto, mi pare sentire odor di femmina. Cospetto che odorato perfetto, all'aria mi par bella.
1: E che occhio dico?
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.

0: si avvicina, mio ben. Stiamci qui a scusi finché da noi si sposta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla! Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano. Ma come da costei liberarmi rimane?

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: E in questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
1: Perch'io son la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potrei assistarmi.

0: gli ultimi accenti che l'ebbia proferì, tutta la voce richiamar nel cor mio di quell'indegno che nel mio appartamento.
1: Cielo, possibile che sotto il sacro manto d'amicizia

0: Senti un po', ma se tu dico...
1: Non mi toccare!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi perdita! Il tatto sopportar dovrei con le mani infedele!
0: Oh no, tacci crudele! Io non merito da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo, vorrei...
0: Ma se...

Ciccila, ho nel petto, ti metto questo jar, ti metto questo jar. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto, io sento di gelar. Lo voglio far tremar, lo voglio far tremar. Sta tua gentilissima.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Son spariti come diamo insoniti.
1: E via non fate.
0: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
1: Io burlo. Io burro.
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Due se volete, dite quel che fardeggio e lo vedrete.
0: Scherza o

0: Solo di quello carde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Tutti!
0: Cedete, o cara!
1: Mi farete morire!

0: Zitto, lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro.
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Hai buon arme.
1: Aspetta. Ubria questo moschetto. E voi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta.
0: Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto. Faccio sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villano mascalzon, ceffo da cani.
1: Ai, ai, testa mia. Ai, ai, spalle.

0: Scenderà, tu mi romperò sei nervi.
1: Oh, poveretta me! Che?
0: Le farello! Oh, qualche diavolo che somiglia a lui!
1: Crude! Non te ne seo che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo! Dove ti duole?
0: Qui!
1: E poi?
0: Qui! E ancora? Qui!
1: E poi non ti duole altro?
0: Duolmi un poco questo piede, questo braccio.

L'arte schermendo, l'arte doppiando, di copuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte doppiando, di copuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

0: stelle che vedo, bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui, mostro, figliolo, nero del gatto.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.

di d'amor nostalgia lontani, m'abbandoni.

0: e che ragioni forti?
1: E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle che io lo trovassi per far le sue, le mie vendette.
0: Via, siate più ragionevole, mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebbene, fa presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che, il quadro non è tondo.
1: Sciamorato, così del mio dolor gioco ti prendi. A voi, stelle, l'inico fuggire, miserabile, ove, in qual parte?
0: Lasciate che vada, lì non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me
0: consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete nella prima!

0: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
0: Morò terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
1: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Son spariti, dove diamo insoniti?
0: E via non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
0: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
0: Due se volete!

0: Lo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato in onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oh, dei!
0: Cedete, o cara!

0: Senti alla finestra, sarà adessa.
1: Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
0: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
0: Se non fallo in masetto.
1: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppa il muso. Chi va là?
0: Ma ne solo ci vuol giudizio.
2: Amici.
0: Non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
1: E porello, servo di quell'ingegno cavaliere.
2: Certo, di quel brittone.
1: Di quel uom senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Bagatelle, bravissimo masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone.

state mezzose ragazze, rinfrescate di bello vino. Non dovete far presto le pazze, non dovete scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè!

0: E le dite mio ben soffar pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui, vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifolcaccio vil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli.

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannato resto! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta.

0: In palco Gil Demonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, cuore dolo mio, son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in vero.
2: Signore, a tempo mi retrovium. Avete cuore, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu chioso la calma turbar del viver vostro.

0: il mio marito poco fa crudelmente maltrattasti. Dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandomi con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Oh, mi tocca punirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo, amico, tutti e tre.
1: Ah, pietà, signori, niente.

Pazza e Bruco. Tutto nell'ira. Compatite. Compatite. Già capite come andò. Già capite. Già capite come andò.

capito. Segno sì, segno sì. Chino il capo e me ne fo. Già che piace a voi così, ma il tuo che non fo. No, no, no, no, no, no. Oh! Gabriel, voi siete già. Vomitar non posso a me, me lo dice la bontà. Che volete aver per me. Bricolaccia, malandrina, questo intorno è la mia ruina, questo è ogni ordine. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Ma sei nostro cavaliere, cavaliere ancora tu.

0: collo nei piedi.
1: Con quell'arte si sottrasse l'equo.
0: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiamo che Don Giovanni non se l'è più ucciso, re del padre.

0: fratello, ove sei?
1: Sono qui per mia disgrazia.
0: E voi?
1: Sono qui.
0: Chi è morto?
1: Voi, quel vecchio.
0: Che domanda da bestia!
1: Il vecchio.
0: Bravo. Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
1: Ha voluto suo danno.
0: Madonna Anna, cosa ha voluto?
2: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
1: Non vuol nulla, signor. No.

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa. Mi ha preparato tutto a una gran festa.
1: Masetto, Masetto, udi la voce del manzo cavaliero.
0: E ben che c'è?
1: E verrà.
0: Lascia che venga.
1: Oh, se ne fosse mamma, vada a fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallido? Capisco, capisco, Bricocella. Hai timore che comprendi?

Pavitel, Pavitel, che cosa è stato? Ah, che grido in diavolato, che grido in diavolato, e quello che cos'è, che cos'è, che cos'è? Ah, signore, per carità, non andate fuori di qua, di sasso, loco bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco, se vedeste che figura, se sentiste come fa, ta!

0: senti, senti, mallindoro per parlar come si fa?
1: Zitto, zitto, qui lindoro per parlar di or sarà. Zitto, zitto, qui lindoro per parlar di or sarà.
0: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pur, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa fa?
1: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro

0: Che ne dite?
1: Non vorrei.
0: Su, coraggio.
1: Non saprei.
0: Solo due righe.
1: Mi vergogno.
0: Ma di che? Ma di che? Si sa. Presto, presto, qua il biglietto.
1: Un biglietto? Eccolo qua.
0: Già, era scritto. Ve che bestia. Il maestro faccio a lei.
1: Fortunati,

0: Questa è buona! Or lasciala cercar! Che bella notte! E più chiara del giorno! Sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze! E tardi! Oh, ancora non sono 2 della notte! Avrei voglia un po' di saper come è finito l'affare tra Leporello e Donna Elvira! Se gli ha avuto giudizio.
1: Ma il fin vuole che io faccia un precipizio!
0: E adesso! Ehi, Leporello!
2: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: Così non conoscessi!
0: Come Birbo!
1: Ma siete voi?
2: Scusate, cos'è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
0: Oh ben, non era questo un onore per te,
1: signor Veldone!
0: Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ti deggio dir!
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai!
2: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta!
0: Or la più bella ti vo solo narrare.
1: Ne scalcercio
0: dubbio, una fanciulla bella giovin galante. Per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole. Ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me.
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Una carezza mi abbraccia. Caro il mio Leporello,
2: Leporello mio caro.
0: Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetto,
0: e l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida, sento gente. A fuggire mi metto. E pronto, pronto. Per quel muretto in questo loco io manco.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza.
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei.

0: Ve l'ho detto? Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggi, dico! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchia buffanissima!
0: Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
1: Pazzia, ma vi par? Udì, mirate che terribili occhiate gli ci dà.
0: Par vivo, par che senta e che voglia parlare.
1: Sudala, o qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
0: Piano, piano, signore, ora obbedisco.

0: parla!
1: Taci! Oh,
0: parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentare la sua sorte, né già di sua consorte. Ma va bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E da speranza che al nobile il suo progetto utilissima sia a tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la flora che gli prende di te, della tua sposa.
0: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
1: Chetati, or vieni. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
0: Chi? Basilio? Oh, birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote, merto del tuo ventoso?
0: Me n'era lusingato.
1: E la destina per ottenere da me certe mezz'ore che il diritto feudale...
0: Come? Ne feudi suoi non al conte abolito.
1: E

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinassi con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenerli.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensier la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, son già mezzo ubriachi. Altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello chi credete che capiti?
1: Zerlina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
1: Donna Elvira.
0: Bravo. E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
1: E tu cosa facesta qui?
0: Ed ella seguì a gridare.
1: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'orte chiusa la porta chiave io mi cavai, e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo.

metà di voi qua vadano, e gli altri vadano là, e pian pianino cerchino

Si sotto una finestra pare all'amore sentite. Ferite, ferite, ferite, pur ferite, ferite, pur ferite, ferite. E parti voi covadano, e gli altri vadano là.

0: cos'è, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è,
1: e già vedrai cos'è,
0: e già vedrai cos'è.

aperte lasciar, aperte le porte lasciar, aperte le porte lasciar, di chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sciocchi non vuole sembrar. Voi

Cosa son? Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche.

0: Liberati Zerlinetta gentil da quel scioccone che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biforcaccio vil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: La parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli, quelle di tuccia calda.

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannata restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù, non perdiam tempo in questo istante.

0: sì. La gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie! Voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni coppa.
1: Ti ascolto, io ne moreno, voi deste l'elisir.
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele. Sospirava, senza ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco.

coraggio! Andate a impedervi! Ma non più a me! Due lettere prendi per due signore! Consegnato sto fuori via! Le sto va! Le sto va!

e per necessità sviar l'onore, usare stratagemmi ed equivoci.

0: No. Vuol rimettervi un ostinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è nell'aria che vo'.

0: come vi piace. Oh, ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti come diamo insoniti.
1: E via non fate.
0: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
1: Io burlo. Io burro.
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Due se volete, dite quel che fardeggio.

0: bello carde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oh, dei!
0: Cedete, o cara!
1: Mi

vacanza e quel ch'altro capitale abbiam poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon sodo, tendon sodo, se ne vanno,

ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato, ma comprendo dal passato tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi.

0: turco.
1: Meglio il fiasco.
0: Io bricone.
1: E il lampione. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco.
0: Vanne al diavolo. In malora. Più non voglio, più non voglio. Con te garrino.

Our daughter. Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo.

Quanto a queste contadine, cameriere cittadine, vancontesse baronesse, marchesane principesse e vandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia, in

Mille tre. Van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse.

0: segue tutte pecca, e il gallo della checca tutte segue tutte pecca.
1: E di essere sconsigliata,
0: essa pure innamorata, essa pure innamorata.
1: Forse non mi
0: ha bisogno del liquore, ha bisogno del liquore.

0: qua un momento, più d'appresso, sulla testa, tu sei cotta, io l'argomento, a quell'aria afflitta e mesta, se tu vuoi.
1: Sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà.
1: Dottore, sarà per ma per me virtù.
0: Vuoi vederti mille amanti spasimar languire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, il mio cuore non so ne chiede.
0: Render voi gelose, pazze donne, vedove e ragazze.
1: Il letto non mi piace di turbare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pecco.
0: Un codino, un marchesino.

0: lei dopo una spezzeria. Hai l'abito dal fornello, tanto più lungo il gemello.
1: Ne ho vedute tanti, tanti.
0: Per bruciare morti voi, per bruciare incenerie.
1: Tanti, tanti, tanti.

bisogna il felfosco il chiaro. Bisogna il felfosco il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le...

un'altra diverrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. O fertilissima regina, l'una e l'altra diverrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà.

1003 Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van donne, donne,

piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, io mio rezzosa, io mio rezzosa, io mio

0: signor Figaro.
1: Gran cose, signorina.
0: Sì, davvero.
1: Mangeremo dei confetti.
0: Come sarebbe a dire?
1: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
0: E via.
1: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro lo sei serrato.
0: Sì, ho la sbagliata fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate ad un signore.
1: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compire e il poverino cerca di far fortuna.
0: Fortuna? O la fa?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza ha un gran difetto addosso.
0: Un gran difetto?
1: Ah, grande! È innamorato morto.
0: Sì, davvero? Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Perbacco.
0: Non ci credete?
1: Oh, sì.
0: E la sua bella guide abita lontano.
1: Oh, no. Cioè, qui, due passi.
0: Ma è bella.
1: Ah, bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
0: E il nome?
1: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome si chiama?
0: E ben si chiama?
1: Poverino, si chiama R-O-R-O, S-I-C, Rosy.

con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle tutti tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma.

0: tanto male partita. Guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne! Fra tante per mia fede sarà qualche cosa anche per me! Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh buona gente! C'è qualche sposalizio?
1: Sì, signore, e la sposa sono io!
0: Bene, consolo! Lo sposo?
2: Io! Per servirlo.
0: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo.
2: Basta che sia marito.
1: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io, vedete. Voglio che siamo amici. Il vostro nome?
1: Zerfino.
2: E il tuo? Masetto.
0: Oh, caro il mio masetto. Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione.
2: Liporello, cosa fai lì, birbone?
3: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto va con costor, nel mio palazzo conduci il suo fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè, vini presotti, cerca di divertir tutti. Mostra allora il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto.
2: Hai capito?
3: Ho capito. Andiamo, signore.
0: Cosa c'è?
3: La Zerlina senza me non può star. Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la Zerlina è in man d'un cavalier. Va pur. Fra poco il lameto verrà.
1: Ma non temere, nelle mani sono io, non cavaliere.
2: E per questo?
1: E per questo non c'era dove tornare.
2: Io t'aspetto,
0: là, finiam le dispute. Se subito senz'altro replicar non te ne vai, masetto, guarda.

0: Amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà, che sei il gran gonzo. Ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla.
1: Alle quattro carezze.
0: Fingi la voce mia, poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte.
1: Ma signore,
0: non più repite.
1: Ma se poi mi conosce,
0: non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, e l'altro, ehi, giurizia.
2: Eccomi.
0: Vediamo che farà.
1: Che imbroglio.
2: Dunque.

0: ma quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più?
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissima!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

mano che bacio con trasporto. E a quei bei lumi sei morto. Purché la sorte mi sia

0: vien qui, facciamo pace, prendi.
1: Cosa?
0: Quattro doppie.
1: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto. Ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne.
0: A forza di danari, non parliam più di ciò. Ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico, purché lasciam le donne. Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Sai che le per me son necessarie, più del pan che mangio.

Io una sola e fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si è esteso sentimento, vo bene a tutte quante, le donne poi che calcolar

0: Saresti tu la cameriera di donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Caro il mio leporello, ora io con lei può tentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che si è emerso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito, con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non so

0: di tutti i sospetti che la re mi fa.
1: Ti scaccia i sospetti, i sospetti, i sospetti,
0: i dubbi, i sospetti.

0: salvar questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio. Meschino, cosa sento?
1: Amor consiglio, idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?

bicchiere al vino, calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza

donna mattina, buona decina, deve evitar. Animalista, buona decina, deve evitar. Se tu ragazza, qualche ragazza, e con quella, per camminare. Animalista, donna mattina, buona decina,

0: Signore!
1: Cosa bramate?
0: Mi par che siete in collera.
1: Volete qualche cosa?
0: Signore, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
1: Prendete!
0: O il ver riporto!
1: Ah no! Potete ritenerla per voi!
0: Per me? Questi non son mali da donne triviali!
1: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
0: Pagando Marcellina con la dote che poi mi

0: su, spicciati presto. Cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: E ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore.
1: Pur che non parli del commendatore. Siamo soli,
2: lo vedo.
1: Nessun ci sente,
2: via.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
0: Temerario Pintalguisa,
1: il giuramento,
0: non sono i giuramenti, taci, oh
1: dio. Parlo più non fiato, padron mio.
0: Così saremo amici. Volo di un poco.
1: Sai tu perché son qui?
0: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista.
1: Io lo devo saper per porla in lista.
0: Va là che sei il grand'uom. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che m'ama. La vidi, le parlai, ma quel casino questa notte verrà. Zitto. Mi pare sentire odor di femmina.
1: Cospetto che odorato perfetto.
0: All'aria mi par bella.
1: E che occhio dico?
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo per

0: avvicina mio ben, stiamci qui ascosi finché da noi si scosta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla, certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano, ma come da costei liberarmi rimane.

0: Viaretto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti starmela.

0: gli ultimi accenti che l'ebbe a proferì, tutta la voce richiamar nel cor mio di quell'indegno che nel mio appartamento.
1: Cielo, possibile che sotto il sacro manto d'amicizia

0: Senti un po', ma se tu dico...
1: Non mi toccare.
0: Perché?
1: Perché mi chiedi, parla! Il tatto sopportar dovrei trovare infedele.
0: Oh no, tacci crudele! Io non merco da te tal trattamento.
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo, vorrei...
0: Ma se...

posso terminar. Finiscila, o nel petto, ti metto questo jar, ti metto questo jar. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto, io sento di gelar. Non voglio far tremar, non voglio far tremar. Sta tua gentilissima, benché di marmo siate, a padron, padron mio, mirate, mirate, che seguite a guardar, che seguite a guardar.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Ma lo terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Son spariti come diamo insoniti.
1: E via non fate.
0: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
1: Io burlo. Io burro.
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Due se volete, dite quel che fardeggio e lo vedrete.
0: Scherza o

0: Solo di quello carde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldati.

0: Zitto, lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro.
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Hai buon arme.
1: Aspetta. Ubria questo moschetto. E voi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta.
0: Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto. Faccio, sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villan mascalzon, ceffo da cani.
1: Ai, ai, la testa mia. Ai, ai, le spalle e il petto.
2: Di sentirmi porre la voce di base.
1: Oh, Dio, Servina. Servina mia, soccorso!
2: Cos'è stato?
1: L'iniquo scellerato mi rompe l'ossa ai nervi!
2: Oh, poveretta me! Che?
1: Leporello! Oh, qualche diavolo che somiglia a lui!
2: Crude! Non te ne sio che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo! Dove ti duole?
1: Qui!
2: E poi?
1: Qui! Ancora!
2: E poi non ti duole altro?
1: Duolmi un poco questo piede, questo braccio,

L'arte schermendo, l'arte adoprando, di copuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, di copuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

0: le credo, bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, se qui mostro figliolo, ne levo d'inganno.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Oh.

0: è vero, e che ragioni forti!
1: E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle che lo trovassi per far le sue, le mie vendette!
0: Via, siate più ragionevole! I tuoni a cemento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebbene, fa presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Sciagurato, così del mio d'amor gioco ti prendi. A voi, stelle, l'inico fuggire, mesa da me, dove, in qual parte?
2: Lasciate che vada, lì non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'inganno, me trade.
2: Consolatevi. Non siete voi, non foste, non sarete né la prima

0: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
0: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
1: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti come diamo insoniti.
0: E Dio non fate.
1: Io mi moro, crudele. E voi burlate,

0: Parlo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oddei!
0: Cedete, o cara!
1: Mi farete morire!

0: Gente alla finestra, saradessa.
1: Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
0: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
0: Se non fallo in masetto.
1: Chi va là?
0: Non risponde.
1: Animo, schioppo il muso. Chi fa?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici.
0: Non mi voglio scoprire.
2: Sei tu masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.
1: E porello, servo di quell'impegno cavaliere.
2: Certo, di quel brittone.
1: Quell'uomo senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Bagatelle, bravissimo masetto. Anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone.

0: esser Linetta gentil da quel scioccone. Che ne dite, mio ben, so far pulito?
1: Signore, è mio marito!
0: Chi? Colui, vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciavil sia strapazzato?
1: Ma, signor, io gli diedi parola adesso.
0: Al parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli.

0: E non vorreste?
1: Alfine, ingannato resto! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta.

scarpia che sciogliamo il falco della tua gelosia. Quanta promessa nel tuo pronto sospiro.

0: Il parco Gil Demonio si diverte ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, cuore dolo mio, son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in vero.
2: Signor, a te movere trovium. Avete nomi, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu, chi osò la calma turbar del viver vostro?

0: figlio maledetto poco fa crudelmente maltrattasti, dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandoti con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Oh, mi tocca punirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo, meco, tutti e tre.
1: Ah, pietà, signore!

senza me rugo. Don Elvira, compatite, compatite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite.

ho capito. Segno sì, segno sì. Fino il capo e me ne fo. Già che piace poi così, al quelle che non fu, no, no, no, no, no, no, no. Oh! Cavoli, voi siete già. Un vitar non posso fare, ve lo dice la bontà. Che volete aver per me, aver per me, aver per me. Bricolaccia, malandrina, questo è d'ore la mia ruina, questo è ogni orgoglio di ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Bricolaccia, malandrina, questo è d'ore la mia ruina, questo è ogni orgoglio di ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta.

0: ieri.
1: Con quell'arte si soccorse l'equo.
0: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiamo che Don Giovanni non se l'empio ucciso, re del padre di Don Anna. In questa casa per poche ore fermatevi, un ricorso vuol fare a chi si deve, e in pochi istanti vendicarvi prometto. Così vuole dove pietade affetto.

0: fratello, ove sei?
1: Sono qui per mia disgrazia.
0: E voi?
1: Sono qui.
0: Chi è morto?
1: Voi, il vecchio.
0: Che domanda da bestia!
1: Il vecchio.
0: Bravo! Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
1: Ha voluto suo danno.
0: Madonna Anna, cosa ha voluto?
2: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
1: Non vuol nulla, signor.

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i temori di testa. Si ha preparato tutto a una gran festa.
1: Ma sento, udi la voce del manzo cavaliere.
0: E benché c'è,
1: e verrà.
0: Lascia che venga.
1: Ma se mi fosse tempo, vado a fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, Bricusella. Hai timore che comprenda.

Padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste come

Servo.

Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente il vostro cuoco.

0: d'oro per parlarvi a forza là.
1: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pure, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa va?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto.

0: Che ne dite?
1: Non vorrei.
0: Su, coraggio.
1: Non saprei.
0: Sol due righe.
1: Mi vergogno.
0: Ma di che, ma di che si sa? Presto, presto, qua il biglietto.
1: Un biglietto? Eccolo qua.
0: Già, era scritto. Ve che bestia. Il maestro faccio a lei.
1: Fortunati avete.

che se il verde de giudir se si lagnano gli amanti li comincio a compatir li comincio a compatir io vo bene al sesso vostro lo sapete

0: Car!
1: Che bella notte! E più chiara del giorno! Sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze! E tardi! O ancor non sono due della notte! Avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporello e Donna Elvira! Se gli ha avuto giudizio...
0: E fin vuole che io faccia un precipizio!
1: E adesso...
2: Ehi, Leporello!
1: Chi mi chiama?
2: Non conosci il padron?
0: Così non conoscessi?
1: Come birbo!
3: Ma siete voi?
1: Scusate, cos'è stato?
0: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
2: Oh ben, non era questo un onore per te,
3: signor Veldon!
2: Via, via, vien qua, che belle cose ti deggio dir!
1: Ma cosa fate qui?
2: Vien dentro che lo saprai!
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta!
2: Or la più bella ti vo solo narrare.
0: Donne scalcerce!
2: C'è dubbio, una fanciulla bella giovin galante. Per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole. Ella mi piglia, sai per chi?
0: Non lo so.
2: Per Leporello.
0: Per me?
2: Per te.
0: Va bene.
2: Per la mano essa allora mi prende.
0: Ancora meglio.
2: Mi accarezza, mi abbraccia. Caro il mio Leporello,
1: Leporello mio caro.
2: Allor m'accorsi che era qualche tua bella.
0: Maledetto,
2: e l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce, grida. Sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io manco.
0: E mi dite la cosa con tale indifferenza.
2: Perché no?
0: Ma se fosse costei.

0: Ve l'ho detto, sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggi, dico! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchia buffanissima!
0: Digli che questa sera l'attendo a cena a me.
1: Pazzia, ma vi par?
0: Udì, mirate che terribili occhiate gli ci dà.
1: Par vivo?
0: Perché senta e che voglia parlare.
1: Su, vela! O qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
0: Piano, piano, signore. Ora obbedisco.

0: Calma!
1: Taci! Oh,
2: parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentar la sua sorte, né già di sua consorte. Ma va bene, appetito gli viene.
2: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
2: Di te? Oh. Parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentar la sua sorte, né già di sua consorte. Ma va bene, appetito gli viene.
2: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.

0: cosa.
1: Quietati, or viene il meglio. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
0: Chi? Basilio? Oh, birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote, merto del tuo bel muso.
0: Me n'era lusingato.
1: E la destina per ottener da me certe mezz'ore. Che il diritto feudale.
0: Come? Ne feudi suoi non al conti abolito.
1: E

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con qual indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinassi con tutta quella gente.
2: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenermi.
2: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensiero la gelosia.
2: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, sono già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello chi credete che capiti?
2: Zerlina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
2: Donna Elvira.
0: Bravo. E disse di voi?
2: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
2: E tu cosa facesta qui?
0: E seguì a gridare.
2: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'orte chiusa la porta chiave io mi cavai e sulla via soletta la lasciai.
2: Bravo, bravo, anzi bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono questi conta di notte e voglio divertir finché vien notte.

0: già vedrai cose.
1: Cose, cose, e già vedrai cose. Cose, cose, e già vedrai cose.

aperte lasciar, aperte le porte lasciar, aperte le porte lasciar, di chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sciocchi vuole sembrar.

po' quegli occhi. Uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non lo dico. Sirene che cantano, il resto non lo dico. Civette che allettano, il resto non lo dico. Comete che brillano, il resto non lo dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche da

0: liberati Zerlinetta gentil da quel scioccone che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biforcaccio vil sia strapazzato?
1: Ma, signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Ma parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli, quelle di tuccia cara.

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannata restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo in questo istante.

0: sì. La gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie! Voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni coppa.
1: Ti ascolto, io ne moreno, voi deste l'elisir.
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele. L'anguilla sospirava senza ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco

peggio! Andate a impedervi, ma non più a me! Due lettere prendi per due signore, consegnato soffori, via, le soffa, le soffa!

0: No. Puol onor immettervi un ostinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo'.

0: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
0: Moro terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
1: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi monti belli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Son spariti, dove diamo insoniti?
0: E Dio non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
0: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
0: Due se volete, dite qualcosa!

0: quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oddei!
0: Cedete, o cara!
1: Mi farete morire!

dice: io cedo, io ardo, idol mio, pietà, pietà, io ardo, io cedo.

non è niente, non è niente il mio confronto. Non me darò il sen piagato verso lui

pensa e quel ch'altro capitale abbiam poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon sodo, tendon sodo, se ne vanno, se ne

Ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato, ma comprendo da passato tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi.

cittadine, cameriere cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia.

0: 1003.
1: 1003?
0: 1003. Van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse. E

0: segue tutte pecca, e nel gallo della checca tutte segue tutte pecca.
1: E dia già sconsigliata,
0: essa pure innamorata, essa pure innamorata.
1: Forse sarà il cuore,
0: ha bisogno del liquore, ha bisogno del liquore.

0: qual momento più d'appresso sulla testa tu sei cotta, io l'argomento a quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi,
1: sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà.
1: Dottore, sarà perfetta, ma per me virtù.
0: Vuoi vederti mille amanti spasimar languire al piede?
1: Non saprei che farò dei tanti, il mio cuore non so ne chiede.
0: Prender voi gelose pazze donne, vedove e ragazze.
1: Il letto non mi piace, di tornare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pento.
0: Un codino, un marchesino?

0: segreteria.
1: Ah,
0: la mia vita fa nella tana più lungo gemello.
1: Ne ho vedute tanti, tanti.
0: Figliare morte voi per bruciare incenerie.
1: Tanti, tanti.

Mar. Mi sogna il fel fosco il chiaro. Mi sogna il fel fosco il chiaro, un bellissimo somaro. Un somaro, ma solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, mi spuntavano le penne.

folle abbraccerà. Un è piccolo di qua, servo, servo, servo, servo. Un è bambolo di là, servo, servo, servo, servo. E la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, e mio nonno una dozzina di rampoglie abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo. Un bambolo di là, servo, servo, servo, servo. E la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là. E la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un